0: grande artista. Grandísimo, gracias.
1: Gracias, Carlos.
0: Gracias,
1: gracias.
0: Gracias, Juan.
1: Gracias.
0: È imparato l'italiano con lui.
2: Ciao Carlos,
0: facciamo una canzone in italiano o non facciamo una canzone in italiano?
1: Ok,
0: vuol dire,
2: ciao, grazie.
1: Ciao.